Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più spesso. E la cuirei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a Dio insieme mi farà smiracolo, c'è

l'orizzonte, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, anche da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i per maso culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la crura.

ne dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a Dio insieme mi farà smiracolo.

0: giù alla mancio del Siens. Dopo un benu, dai alli giù alla mancio del Siens. Mojo sezzo, kai musico.
1: Mosaico.

si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più spesso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo. Che a te sei noi farà smiraggio, c'è un fake